0: ponte a jugar. ¡Vamos! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4.
1: Radio number one.

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo di oggi, martedì. Al nord rovesce temporali al mattino su Triveneto e l'Emilia Romagna, anche moderati in Friuli ma in attenuazione entro il pomeriggio. Meglio altrove, temperature in calo, massime tra i 19 e i 23 gradi. Centro Italia, piovaschi in transito su Toscana e Marche, in attenuazione da ovest nel pomeriggio, più soleggiato altrove. Le previsioni per domani, mercoledì: al nord ancora qualche isolato piovasco su Basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, in attenuazione rapida, più soleggiato sulle altre regioni. Temperature ancora in diminuzione, massime tra i 18 e i 22 gradi. Centro Italia, qui generali condizioni di instabilità con schiarite e annuvolamenti associati a rovesci e temporali intermittenti. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

Stars, la voce è quella di Harry Styles, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Fabiana e Claudio con voi. Allora, tra le tante parole che noi abbiamo imparato, insomma, in questi ultimi anni, c'è sicuramente quella dell'overtourism, che fa riferimento, diciamo,

0: come dire, quando una città o un luogo riceve un numero di visitatori superiori alla sua capacità, diciamo, ricettiva, quindi di accoglierli in maniera sostenibile. Allora, in realtà non c'è una città, ce ne sono ben tre che sono protagoniste di questo fenomeno dell'overtourism. Una delle due le capisco più o meno, insomma, una in assoluto, un'altra, vabbè.
1: Dopo questo indovinello diciamo le tre città.
0: Esatto.
1: Allora Venezia, se interpreto
0: okay,
1: le
0: comprensibile,
1: tue parole,
0: certo, okay, è scontato.
1: Poi ci sono anche Rimini e Bolzano. Rimini e Bolzano. Allora, però, andando nelle pieghe, insomma, di questa ricerca di demoscopica, cioè i dati sono due: uno, numero di turisti in rapporto agli abitanti, ok, l'altro è numero di presenze in rapporto a chilometro quadrato, e quindi probabilmente questi due dati fanno sì che sia Rimini che Bolzano salgano in classifica. Ad esempio, a Rimini ci sono 17.000 durante l'estate, 17.000 presenze per chilometro quadrato, più di Venezia, è incredibile.
0: Perché è più piccola.
1: Perché è più piccola, quindi i numeri spiegano anche questa situazione, però poi è un dato, no? Sai, se a Rimini c'è più piccolina e c'è meno gente, il rapporto diventa molto più complicato da gestire.
0: No, no, ma poi diciamo, sì, i flussi turistici, devo dire, a Rimini li capisco, nel senso che è abbastanza presa d'assalto. Bolzano, così, sì, mi sfugge, nel senso, cioè, è una, l'abbiamo detto, no? Che per esempio, perché Bolzano ultimamente è rientrata in tantissime classifiche, nelle classifiche dove si vive meglio, nelle classifiche dove gli over 65 che tornano oggi protagonisti nel bene e nel male andrebbero a vivere, perché ci sono i servizi altissimi, eccetera, insomma, ci sono tanti indici molto importanti in questa città che evidentemente, insomma, comunque anche non dico presa d'assalto, ma insomma la vanno a visitare tantissimi turisti, no?
1: O forse sì, diciamo, tanti turisti e in più anche piccolina, perché
0: sì, ma non è così piccola però,
1: Beh, più piccola di Venezia sì, rispetto a Rimini non lo so, così a occhio prevalentemente questo rapporto la penalizza.
0: Sì, sì, la porta su in classifica, sì, cioè, è
1: poi
0: vero.
1: C'è anche l'altro dato, oltre ai numeri che abbiamo detto della popolazione, del chilometro quadrato, ed è il valore dei rifiuti turistici pro capite. Ad esempio, Rimini ha 76 kg per visitatore, in questo caso supera anche Bolzano e Venezia. Questi sono tutti numerini che ti dicono quanta, no? Quanta gente c'è e se i servizi di quella città riescono a sopportare l'overtourism. Anche a me sorprende un po' Bolzano.
0: Bolzano effettivamente, oppure da quelle parti c'è stata un'impennata dopo che esplose il fenomeno Sinner, tutti vanno
1: tutti a San Candido.
0: Ma tutti lì vanno a San Candido nella speranza di incontrare la mamma, il papà, il fratello, insomma, tutte queste cose. Guarda, però è chiaro che insomma, lo diciamo spesso, ma è così, è difficile trovare una città, non dico in Italia, ma nel mondo magari più facile, insomma, che non sia presa d'assalto oramai dai turisti, perché l'abbiamo visto addirittura sull'Everest, certo. Ci sono le code, guarda, in posti impensabili.
1: Tra l'altro, se questa classifica si riferisce alla provincia, allora forse potrei capire, ti ricordi quando parliamo delle montagne, delle Dolomiti, se invece è solo della città, Bolzano mi sorprende un pochettino, perché io non ho mai vissuto Bolzano come idea, no, di città. Sì, tanta gente, ma come tante altre situazioni, no?
0: Ma no, ma infatti
1: indaghiamo
0: dai, vediamo come mai c'è stata questa impennata su Bolzano, che mi rientra, diciamo, in tantissime classifiche. Kelly Goulding. You're the

0: Forse. Allora rimanete con noi, tra poco in arrivo come sempre c'è una grande canzone e poi cosa parliamo, dell'ordigno bellico?
1: Beh sì, come ricerca scolastica mi sembra un buon modo insomma per entrare nel vivo della storia.
0: Magari esatto, vuoi non portare un ordigno bellico a scuola se te lo chiede la prof?
1: Mamma mia.
0: Va bene, dai, bello grosso anche. Sì. Ne parliamo tra poco qui da Journalist.
2: The Journalist, gli spacca notizie.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
9: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: Set Everything, una canzone dedicata, non abbiamo capito bene se al suo partner di allora, diciamo, ma ad un uomo impeccabile che sa accettare e comprende tutto della propria compagna, lati oscuri e anche i difetti. È il compagno ideale, no?
1: Eccomi.
0: Se vabbè.
1: Beh, dopo tutto questo giro mi sembrava la
0: tutto sto coso. No, vabbè, no.
1: Eccomi. Here I am. Eccomi.
0: Vabbè, bisogna chiedere, bisogna indagare. Non si sa.
1: Dai, allora, liceo classico di Modena, lezione di storia. Che cosa si fa in questo periodo? La prima guerra mondiale, no? Quando inizia la guerra, come si sviluppa, le trincee, eccetera, eccetera. Quindi vai a casa, no? Tu studente del liceo classico, quindi anche tanto piccolino, ti informi un po', no? Magari.
0: Ti fanno fare le ricerche, le cose.
1: L'enciclopedia non c'è più. Vuoi non portare qualcosa che sia una testimonianza diretta di questa prima guerra mondiale in classe, se ce l'hai, va bene. Lui l'ha fatto.
0: Io però sai che cosa? Che non capisco dove tutte queste persone trovino, diciamo, i reperti bellici.
1: Ma
0: cioè, perché voglio dire, ti può capitare, no? Esistono storie, racconti di gente che li trova così per caso, eccetera. Ma questo qua?
1: Non lo so, questo qui è una granata, è un proiettile di mortaio, tra l'altro molto molto ben conservato, non sappiamo se è in grado di scoppiare o meno, però la scena è stata questa.
0: Lui dice,
1: allora prof, io avrei pensato che questo, boom, l'ha tirato fuori dalla cartella, tutti, oddio,
0: scoppia!
1: Allarme, è successo un casino, hanno fatto evacuare la scuola, hanno chiamato i carabinieri, artificieri, fuori i ragazzi dalla scuola, insomma.
0: Vabbè, l'avrà rubato al papà, immagino, alla mamma.
1: Probabilmente sarà stato in casa, trovato nel giardino, in un prato tanti anni fa, non lo so, però la scena a scuola è davvero incredibile.
0: No,
1: vabbè,
0: noi abbiamo già parlato, diciamo, di reperti bellici utilizzati in altro modo, diciamo, questo tutto sommato.
1: Tra l'altro anche questa la forma aiuterebbe. Però,
0: insomma, questa qua sicuramente, voglio dire, no, però è strano che tutte queste persone, peraltro alla fine sto ragazzino ha fatto anche un favore alla famiglia, no? Perché poi sono arrivati i carabinieri, gli artificieri, immagino, per verificare se ci fosse effettivamente il pericolo, diciamo, dell'esplosione, perché tu tieni in casa una cosa del genere, come fai a sapere se è pericolosa o no?
1: Io pagherei per rivedere la faccia del professore dei compagni quando lui dalla cartella tira fuori sta roba. Quanto sarà lungo?
0: Beh,
1: 30, 40,
0: è un bel reperto, diciamo, bello grosso, almeno in foto sembra così, ma poi anche la disperazione, io non lo so, dei genitori che magari non sapevano di sto ragazzino che se lo sarà messo nello zaino, ma dai, cioè, se ci pensi è una cosa assurda, cioè voglio dire, pericolosissima anche, no?
1: Non lo so. Allora c'è scritto che i carabinieri hanno prelevato il proiettile per ulteriori accertamenti, ma non è dato sapere se poi era innescato ancora oppure no. Era comunque molto ben conservato.
0: Comunque diciamo che, insomma, ecco, lui è stato proprio sul pezzo nel momento in cui, capito, non bisogna proprio prendere alla lettera quando il prof o la prof vi dicono studiate, diciamo, no, cercate di portare, ecco, perché poi c'è chi prende alla lettera le cose.
1: Sì, fate vostra la lezione, ecco, un buon
0: fate vostra un po' troppo.
1: Filo di meno.
0: Vabbè, comunque dai, in questo caso il reperto bellico non è stato pericoloso, quindi meglio così. Se sarà utile non lo sappiamo, ma comunque ve lo faremo sapere.

0: Radio Number One.
1: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: poco parto.
1: Eccolo qua, Tananai con Alibi. Comunque così non c'entra niente con la prossima notizia, no? Ma stavo guardando i cantanti che hanno fatto la passerella, no? Sai che stasera c'è la prima serata dell'Eurovision Song Contest. E devo dire che insomma Sal Da Vinci è proprio quello più pettinato e vestito regolare, come cioè, era prevedibile, insomma.
2: Cioè, giusto, giusto, preciso. Ma di che cosa?
1: No, cioè, vestito sobrio, dico, tutti gli altri. Sono sopra.
2: Beh, insomma, il lato circo dell'Eurovision non è che scompare.
1: No, ci mancherebbe. Vabbè, dai, vediamo.
2: La Finlandia, che sono curioso, tutti le danno per. C'è la Finlandia stasera? Non ho capito.
1: Penso che stasera cantino tutti,
2: Ah, tutti? Ah,
1: tutti, credo di sì. No, ma almeno adesso vado a guardarmi bene il regolamento. Insomma, comunque. Sì, però sono andata a vedere un po' più o meno, insomma, tutti i cantanti, capito, che hanno sfilato. Vabbè. Allora, rimanete con noi, tra poco in arrivo la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie. E poi il Galateo che ci dice?
2: Cioè, ci dice quando è giusto mandare indietro un piatto al ristorante, perché non è che si può fare sempre.
1: Sempre, no.
2: Ci sono delle situazioni particolari.
1: Quindi non è che se mettete la mosca nel piatto per mandare indietro il piatto non funziona più, attenzione. Dai, ne parliamo tra poco qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: The Journalist è sempre con te,
5: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, sono le 12 un minuto, tra poco le notizie.
1: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sulla morte di Chiara Poggi a Garlasco, è arrivato a Roma per la perizia psicologica. Dopo che di fronte ai pubblici ministeri Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere, la difesa ha incaricato una psicoterapeuta criminologa di redigere una consulenza personologica. Ci vorranno giorni prima di avere un profilo. Trump valuta di riprendere i raid sull'Iran, lo dice la CNN. Teheran replica: se gli Stati Uniti tornano ad attaccare, la nostra opzione sarà arricchire l'uranio al 90%. È stato bloccato il 43enne marocchino che sabato scorso ha aggredito a martellate la moglie su un autobus in provincia di Terni, riducendola in fin di vita. A rintracciarlo sono stati i carabinieri. È risultato negativo al test per l'antivirus il cittadino sudafricano in isolamento fiduciario a Padova. Si tratta di uno dei 4 passeggeri che sono in quarantena in Italia e che erano a bordo dell'aereo che ha fatto scalo a Roma e sul quale era salita per pochi minuti a Johannesburg una donna poi ricoverata e deceduta a causa di questo virus. Ha tentato nuovamente il suicidio Stefano Addeo, il professore di Marigliano in provincia di Napoli, autore nel 2025 di un post su Facebook nel quale rivolgeva parole d'odio alla figlia della premier Giorgia Meloni. L'uomo si sarebbe gettato dalla sua abitazione ed ora è ricoverato all'ospedale in condizioni definite molto critiche. Internazionali d'Italia di tennis a Roma, oggi gli ottavi di finale maschili. Per Sinner, che ieri si è sbarazzato di Popperin, c'è il derby con il sorprendente Pellegrino. Musetti se la vede con Ruud. Dardari sfida il numero 2 del tabellone, Zverev. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
4: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
5: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: Annalisa con canzone estiva, Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Allora, noi qua parliamo spesso di cucina, di piatti quando siamo al ristorante. In questo caso c'è il Galateo che ci dice quando si può mandare indietro un piatto, perché non è che diciamo tutte le condizioni fanno sì che noi possiamo rimandare indietro il piatto in cucina, ma alcune cose sì.
1: Sì, e poi non dovete fare tipo MasterChef, no? Prendete il piatto, questo è una merda, e lo ributtate indietro. Cioè, voglio dire, no, questo è cibo per cane, no? Ti ricordi?
0: Ah.
1: Cioè, non è che bisogna fare cioè, bisogna essere comunque,
0: sì, sì, certo,
1: comunque gentili. Vabbè, allora, il classico capello nel piatto, no? Vabbè, quello è ovvio, no? Perché
0: sì,
1: poi queste cose qua te ne accorgi subito. Cioè, uno arriva, no? Con un piatto, te lo mette lì davanti, e se c'è un capello nel piatto lo vedi, no? Lo vedi.
0: Beh, a volte però ti accorgi mentre lo mangi
1: quasi subito.
0: Hai ragione,
1: lo mangi e hai che schifo, tra l'altro anche a me è capitato.
0: Però se te lo sei mangiato, cosa fai? Dici, ah, scusi, il capello, mi sono mangiato il capello. Dov'è? È
1: allora,
0: nello stomaco.
1: A te è capitato di andare dietro il piatto? In quali situazioni?
0: No.
1: Il capello?
0: Allora, io
1: lo.
0: No, io vabbè. Io l'ho ridato indietro qua. No,
1: dillo,
0: quando
1: dillo,
0: mi è capitato, per esempio, della carne, siccome a me non piace la carne al sangue, allora lo rimando indietro per farmela cuocere di più. Vabbè, ma quello non è rimandare indietro il piatto.
1: No.
0: Chiedo se gentilmente mi possono cuocere di più la carne. Insomma, che deve essere rosata.
1: Certo.
0: Quindi,
1: però
0: capito?
1: Questo esperto di Galateo
0: sì,
1: si chiama Samuele Beriatore, che è questo presidente dell'Accademia Italiana di Galateo, dice: ad esempio, nel tuo caso, no, della carne non cotta, appunto, o ben cotta, ci sta, cioè non è una cosa che è sconveniente. Se già il cameriere dice l'avevo chiesta cottura media o ben cotta, me l'avete portata
0: sì, oppure attenzione, quando ordinate un piatto di pasta e vi arriva freddo e non è caldo, caspita, no? Dice
1: anche
0: ok, scusi, me lo può un attimo scaldare, oppure si può mandare indietro anche se c'è un eccesso di sale che rende la pietanza davvero immangiabile. Questo anche mi è capitato,
1: Però qui non,
0: però
1: si
0: non l'ho mandato indietro.
1: Cosa hai fatto? L'hai mangiato o l'hai lasciato lì?
0: No, guarda, io recentemente purtroppo mi è anche successo tipo in un, non dico dove, diciamo in un ristorante dove lo chef a un certo punto insomma è venuto perché ha visto che io che non riesco a finire il piatto è dura, però in quel caso secondo me c'era un ingrediente che lui ha negato di aver messo.
1: Ma tipo aglio e cepolla? Tipo aglio
0: no. Era un piatto che secondo me conteneva della soia e lui ha detto di no. Vabbè, insomma, comunque fatto sta che io alla fine non è che ho mandato indietro il piatto, ho mangiato pochissimo, l'ho tenuto e non l'ho mangiato.
1: Comunque, al di là, adesso vediamo se c'è qualche nostro ascoltatore che ci manda la testimonianza.
0: Ovvio.
1: Però le regole d'oro sarebbero queste: lamentarsi solo per motivi oggettivi. Ok, parlare subito, non a piatto, a piatto finito, essere cortesi con il cameriere anche quando sbaglia, dare priorità a salute e sicurezza, non ai capricci, ed evitare teatrini a tavola e online.
0: Sì. Però per esempio, allora, ci sono dei casi in cui il Galateo vi dice che non potete mandare indietro il piatto ed è per esempio quando, non so, sul piatto c'è troppa cipolla, troppo aglio, poco sapore, sono lamentele che chiaramente sono anche a volte un po' soggettive, no? Cioè magari uno piace più agli altri. In quel caso non potete rimandare indietro il piatto. Quindi ve lo dovete tenere.
1: Tenetelo, anzi dovete finirlo tutto.
0: No, beh, quello no, però...
1: Tutto!
0: Però sai, quando non lo mangi, ti chiedo.

0: caso, patience, take that. Beh, però insomma, ristorante non è che si può avere, cioè, pazienza va bene, però insomma, se poi il personale comunque si comporta male, bisogna farlo notare. Sentite un po' questa storia.
1: Ciao Radio Number One, Alberto.
0: Ciao Alberto.
1: A me è capitato in un ristorante che c'era un piatto, adesso non mi ricordo se era carne o comunque cose simile, e c'era scritto hot piccante. A me piace il piccante, e l'ho fatto arrivare e piccantezza era pari a nulla. A me piace il piccante, permetto. Gliel'ho fatto presente al cameriere, quello indispettito è andato in cucina, ne ha messo una quantità assurda, era immangiabile. Ho chiamato ancora il cameriere e ho detto: scusa, ma guarda che io non riesco a mangiarla, è impossibile. Provalo tu. L'ha provato lui, quasi mi sviene lì davanti al tavolo e mi ha detto: hai ragione, con la bocca aperta al modello Fantozzi. Ma ciao Alberto.
0: È così, è brutta questa cosa.
2: Però quando si entra nel battibecco, no, con il cameriere, con lo chef, non è mai bello, no? non è mai bello, cioè bisognerebbe insomma cercare di risolvere la cosa sia da parte del ristoratore sia da parte del cliente in modo un po' più, no, educato. Può capitare, no, uno sbaglio,
0: no certo.
2: Se ci si accanisce troppo, non si arriva.
0: No, ci deve essere educazione da entrambe le parti. Perché infatti, comunque poi tu il piatto lo paghi, cioè voglio dire, no? Se tu dici che è piccante, non è piccante, mi mette un po' di più di peperoncino, però te ne mette troppo, insomma, come fai lì?
2: Ma secondo te, dall'avvento di queste trasmissioni televisive, Masterchef, no, che si butta indietro, sai, perché a me non è mai piaciuto, ad esempio, di Masterchef quella cosa lì del buttare il piatto, dell'usare termini, fa schifo, l'odore al mio cane, quella parte lì non mi è mai piaciuta. Anche se al grande pubblico piace un po', no, quella di trattare male. Non è che poi noi siamo diventati un pochettino così al ristorante,
0: secondo
2: facciamo un po'
0: me
2: i fenomeni,
0: un po',
2: no?
0: Sì, facciamo un po' i fighi, però insomma, io ripeto, se uno lo chiede cortesemente, adesso non è perché uno va lì e dice: no, secondo me è troppo sapido, ma dai, cioè, voglio dire,
2: ma
0: no,
2: però sul gusto secondo me è troppo soggettivo, cioè
0: sì, è troppo soggettivo,
2: meno sapore.
0: Però se trovate cose strane nei piatti, oppure sono piatti freddi, oppure insomma, come abbiamo detto, la carne che non è cotta come avete chiesto, allora in quel caso si può mandare indietro. Cioè,
2: io una volta ho trovato una cimice. Madonna,
0: oddio!
2: Che allora, sono stati molto carini, però hanno detto probabilmente nel tragitto dalla cucina al tavolo
0: è volata lì.
2: Insomma, l'ha messa nel piatto, ma me ne sono accorto subito. Ma cos'è questa qui? E lui: ma scusi. Però
0: no,
2: quello,
0: vabbè,
2: sfortuna,
0: dai, le cose possono capitare. Però
2: la cimice,
0: è chiaro,
2: ragazzi,
0: che insomma, dai, cioè, uno deve stare ovviamente attento. La cimice anche no. Però poi ci sono quelli un po' troppo schizzinosi che magari trovano e mandano indietro il piatto per qualunque cosa, poi fanno spazientire ovviamente anche chi in quel momento sta lavorando, no?
2: No, direi proprio, anche perché secondo me per uno chef quando arriva indietro il piatto
0: bello,
2: o non mangiato, o addirittura respinto,
0: lo so,
2: è una sconfitta, cioè, ma
0: è una sconfitta, esatto.
2: Nei panni dello chef ci rimane male, no? Fa quello di mestiere.
0: Fa quello, però vabbè, insomma, poi dipende. Dai, ci torniamo tra poco.
3: Inizio sempre con un

0: lega, lega, lega.
1: Che ci lega, lega, lega, Alfa. Vabbè, insomma, possono capitare, dai, delle storie un po' così particolari, però il Galateo ci dice che ci sono delle situazioni in cui è consentito mandare indietro il piatto, l'abbiamo detto, se trovate qualche insetto, se il piatto non è cotto come l'avete chiesto, se vi arriva, per esempio, freddo. Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, Antonio Mantova.
1: Ciao Antonio.
2: A me è successo, cioè più che altro è successo un mio amico. Eravamo in un ristorante, trattoria insomma normale, pasta e ceci, e gli è arrivato con dentro tre o quattro piselli al posto dei ceci insieme. E il mio amico ha detto no, cioè, ci sono dentro i piselli. Il cameriere un po' dispettito, beh, fa, ma li metta da parte. Alla fine ha ceduto il cameriere, ha portato via il piatto, ma secondo me poi è tornato con lo stesso piatto tolti i piselli. Ecco, insomma, però dopo gli ho detto mio amico, guarda che è lo stesso piatto. No, me l'hanno cambiato. No. Però beh, io di mia norma non faccio mai portare dietro, cioè logico, deve essere una roba immangiabile,
1: certo.
2: Però non mi piace mandare indietro il piatto. In quel caso avrei spostato i piselli, però insomma ho dopo a discrezione delle persone. Un saluto, un abbraccio.
1: Ciao Antonio.
3: Il discorso è il buon senso comunque, dai, se trovi quattro piselli in un piatto di ceci,
1: io quello lì l'avrei mangiato, non avrei detto nulla.
3: Sì, oppure se non ti piacciono i piselli davvero li lasci lì, cioè non puoi pensare che tu
1: porti li metti indietro. Un tovagliolo così li vede.
3: Sì, ma poi voglio dire, mettiti dalla parte del ristoratore, ti danno il piatto, togli i piselli e riporti il piatto. No.
1: Sì, anche secondo me, credo te lo rifanno da capo, è difficilissimo, ma figurati. No. Va bene, dai, facciamo tesoro allora di questi consigli, se ci ricordiamo del Galateo quando siamo in giro. Allora, rimanete con noi, perché invece a The Journalist tra poco di cosa parliamo?
3: Non lo so, sai, hai visto Sinner che si è spaventato per le frecce tricolori?
1: Sì.
3: Hai visto?
1: L'ho visto.
3: Per
1: l'altro adesso gioca, prima stavamo parlando di Bari con questo Pellegrino che è di Bisceglie, della provincia di Bari. Quindi avrà un sacco di tifo. Va bene, dai. Rimanete lì, torniamo tra poco a The Journalist.
4: The Journalist, gli spacca notizie.
5: Segui Radio Number One anche sui social.
6: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
5: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tutta la musica che cerchi è

0: Capire la nuova di Madame con Marrakesh, quasi le 3:30, siamo pronti a rigiocare con il secondo Tutti contro Tutte, questa volta con una serie TV anni 80, anche perché mi sono documentato, pensavo fosse leggermente più recente, invece fu trasmessa la prima volta negli Stati Uniti nel 1983. Visto che siete stati dei super campioni con la Sfinge nel primo Tutti contro Tutte, nel secondo i nostri organizzatori hanno detto: siamo un pochino più strunza, come direbbe Trappattoni, siamo un pochino più strunza, non tutti riusciranno nell'immediato a capirci qualcosa. 393-444-0444, dimostrate di conoscere veramente bene la televisione, soprattutto queste serie TV americane, inviandoci il titolo corretto con un messaggio vocale. Quale sarà il titolo corretto di questa serie TV?
1: Attenzione.

0: informazioni importanti riguardanti questa serie TV: una sola stagione, 8 episodi prodotti, poi i creatori ebbero dei problemi legati al budget, quindi non tutti sicuramente ricorderanno la sigla e soprattutto il titolo di questa serie TV. Provateci, non vi costa nulla, c'è una top 10 da completare. 393 444 0444, c'è Calvin Harris.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: della nazionale inglese Calvin Harris con questa canzone di qualche tempo fa, appena sentita qui su Radio Number One, era Summer, pezzo che ci ha riportato all'indietro nel tempo. Beh, stiamo giocando con il secondo tutti contro tutte, ma...
1: Cioè, hai salutato tutti tranne me? No, no, bravo. Saluto Marco.
0: Salutiamo anche la sua dolce metà Jessica, che naturalmente si sta applicando, sta lavorando e compatibilmente tra una cliente e l'altra pulisce anche casa, pulisce ciò che il suo uomo ha sporcato. 15:34, stavo giocando con il tutti contro tutte numero DOS, una serie TV, dicevano difficile ma a quanto pare voi siete avanti.
2: Attenzione,
0: TV di fantascienza creata da Glenn Larson, solamente 8 episodi, poi finì il budget, trasmessa per la prima volta negli States nel 1983, dopo alcuni giorni vennero doppiati in italiano e trasmessi anche in Italia questi 8 episodi. Qual è il titolo corretto di questa serie TV?
3: The Animal, Luca da Mezzago.
0: Allora, bisogna essere corretti, eh?
3: The Animal, Luca da Mezzago.
0: Lui ha detto The Animal.
3: The Animal, Luca da Mezzago.
0: Allora, il titolo non è propriamente corretto.
4: Ciao, è Manimal, Giuliano.
0: Giuliano! Il titolo corretto è Manimal, non The Animal. Sentiamo.
5: Sì, è Manimal.
0: Bravo
6: Roberto, la Certosa di Pavia.
0: Bravo Robby, saluto la Certosa di Pavia.
7: Mailmall.
0: Scusi, può ripetere?
7: Mailmall.
0: Mailmall, purtroppo non possiamo prenderla come risposta corretta.
8: Animal, Luca da Cremona.
0: Lui l'ha detta giusta?
8: Animal.
0: No, manca la M, manca la M.
9: Ma dai, questo è facile.
0: Lo so,
9: Manimal. Manimal. Da Gazzoldo.
0: Manimal, Manimal, anche Gazzoldo c'è.
10: Questo è Manimal, o Animal. Sì, una bella canzone.
0: Mirko, a dove sei in miniera oggi pomeriggio?
11: Ciao Stefano, Moreno de Ivrea.
0: Ciao Moreno.
11: Questa serie qua è la serie Manimal.
0: Bravo,
11: ciao,
0: bravo.
11: Moreno de Ivrea.
0: L'ha detta bene, Manimal. Mamma mia, che vento, chi sei?
12: Serie TV è Manimal.
0: Manimal.
12: Enrico, Bergamo.
0: Enrico, c'è vento oggi a Bergamo?
13: The Animal, Dario Zani.
0: Cosa hai detto?
13: The Animal.
0: Non è The Animal, mi dispiace, non possiamo prenderla buona.
14: Sono Cristiano, è Manimal.
0: Cosa ha detto Cristiano? Manimal?
14: Sono Cristiano, è Manimal.
0: No.
15: Ciao, Andrea da Cremona, la serie TV è Manimal.
0: Bravo, bravo, bravissimo.
16: Ma non è Manimal.
0: È Manimal.
17: Manimal, Gigi da Villa Valmè.
0: Bravo Gigi.
18: Ciao, sono Marco da Bergamo, la serie è Manimal.
0: Cosa ha detto lui? Manimal.
18: Ciao, sono Marco da Bergamo, la serie è Manimal.
0: È bello condurre il PN1 perché capisco che anch'io non mastico bene l'inglese come voi, però anche voi non lo masticate bene come me.
19: Il titolo corretto è Manimal. Alessio della provincia di Pavia.
0: Avete sentito che slang? Manimal.
20: È Manimal. Bravo. Leo e Simo da Bergamo.
0: Salutiamo gli amici di Bergamo. Grazie per aver partecipato al secondo Tutti contro tutte, la serie TV americana con 8 episodi. È Manimal.

Che stilosa questa canzone, Bring Your Love. Madonna e Sabrina Carpenter ce l'hanno cantata. Un abbraccio anche alla Roxy, in attesa che passi il treno quando si abbassano le sbarre e ci sono quegli incroci in alcune stazioni che fa sì che se un treno deve aspettare l'altro e l'altro treno non arriva, tu stai lì ad aspettare un treno che non arriva in coda e si fanno code, non dico chilometriche, ma abbastanza complesse e intasano il tutto. Purtroppo nel nostro bel paese siamo anche un pochino arretrati sotto il punto di vista dei passaggi a livello, soprattutto in alcuni paesi della Lombardia.

0: voce graffiante di Teddy Swims con questa canzone di qualche tempo fa. Era The Door, appena sentita qui su Radio Number One. Piccolo break, ci facciamo 35 secondi di pausa e poi scatterà uno dei momenti più attesi, quello della grande canzone. Su Radio
1: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

4, Counting Crows, la grande canzone delle 15.45. Buon martedì, grazie per aver scelto Radio Number One. Siamo entrati da 12 giorni nel mese di maggio, un mese in Italia con matrimoni, cresime, comunioni, ma anche parecchi battesimi. E nel nostro bel paese è successo anche questo: tolgono la sedia al nonno mentre si siede e lui giustamente cade, e un tranquillo battesimo finisce in rissa perché il nonno, cadendo, ha accusato uno degli zii paterni, accendendo immediatamente gli animi del battesimo tra i due rami della famiglia, e la discussione è assai degenerata. Ha fatto anche rapidamente in una rissa furibonda, e dalle testimonianze e ricostruzioni l'episodio ha coinvolto accoltellamenti e, secondo alcune cronache, anche colpi d'arma da fuoco in aria per intimidazione. Cioè, ma voi andate armati al battesimo? Mi sento

c'è chi torna e chi non torna mai al suo paese, in questo caso al mio paese, la canzone che probabilmente ci accompagnerà per tutta l'estate 2026, c'è la cantata Delia con Serena Brancale. Siete su Radio Number One, 8 minuti ci separano dalle 4 di pomeriggio, praticamente sono volate quasi 2 ore e io non me ne sono accorto, perché leggendo i vostri messaggi, dando un'occhiata anche alle notizie più disperate prese qua e là,

0: Seven Season, la meravigliosa Dua Lipa, appena sentita qui su Radio Number One, martedì pomeriggio, secondo appuntamento della settimana con il pomeriggio Number One. Vi ricordo, sul nostro sito internet radionumberone.it, se per puro caso vi siete persi qualunque cosa legata alla prima ora trovate, naturalmente riascolta, basta andare in alto a destra, le tre lineette, riascolta, repliche, e vi ascoltate anche l'enigma della Sfinge. Piccolo break, e a proposito del ritorno della Sfinge, tra pochissimo in compagnia di Abdul da Sharm el Sheikh ci sarà la parola nascosta nel sarcofago.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: di pomeriggio con il pomeriggio number one. Tra pochissimo il ritorno della Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago. Ci sarà Abdul a darci una mano. Le 4 in punto, spazio alle ultime notizie.
1: Radio number one notizie.
2: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Delitto di Garlasco, il nuovo e unico indagato Andrea Sempio è stato smentito dagli amici sulla frequentazione a casa Poggi. Intanto è a Roma per sottoporsi alla consulenza psicologica voluta dai difensori Taccia e Catagliotti. In merito allo stato d'animo pare abbia detto: non riesco più a lavorare. Per i legali Sempio vive tumulato in casa come se fosse già agli arresti domiciliari. Lavorano su 5 consulenze, ma è anche vero che sarebbero 21, secondo l'accusa, i punti che lo incriminerebbero. Guerra in Iran. Per Teheran non ci sono alternative al piano di tregua proposto in 14 punti dagli Stati Uniti e dicono: negoziamo con il dito sul grilletto e se dovessero tornare ad attaccare, l'unica opzione è arricchire l'uranio al 90%. Il presidente americano Trump conferma che il cessate il fuoco è fragilissimo, in terapia intensiva, così il tycoon. Un 23enne è stato accoltellato nella notte a Prato e ora versa in gravissime condizioni. Aggressione avvenuta in piazza Mercatale, nel pieno centro cittadino. Il ragazzo, dipendente di un locale sotto le logge della piazza, all'una di notte è uscito dal lavoro con una collega quando la donna sarebbe stata molestata da 2 uomini che hanno anche chiesto dei soldi. Intervenuto in difesa della donna, il 23enne è stato colpito al cuore con un coltello dagli aggressori. Uno di loro è minorenne. Tennis agli internazionali d'Italia di Roma, eliminato in mattinata Lorenzo Musetti per mano del norvegese Ruud. In campo ora Dardari contro Zverev e il derby tutto azzurro tra Sinner e Pellegrino. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: moschea, quindi torniamo in Egitto perché c'è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge, tra pochissimo gli indizi che arriveranno a Sharm, ma prima la sigla.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
2: Pronti?
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Siamo pronti a giocare, pronti ad affrontarti, cara Sfinge Malefica, la nostra peggior amica o miglior nemica, in diretta da Sharm el Sheikh. Noi dall'Italia e dal resto del mondo cercheremo di capire qualcosa in più grazie ai suggerimenti che arrivano da Sharm el Sheikh con Abdul, che ci racconta che la parola nascosta nel sarcofago è composta da 9 lettere, sono 5 le consonanti e 4 le vocali. Ripeto, 9 lettere la compongono, 5 consonanti, 4 vocali. Ecco il primo fax che arriva da Sharm el Sheikh, puoi trovarlo soprattutto in cucina. Ripeto, puoi trovarlo soprattutto in cucina. Pensateci, provateci. 9 lettere, 5 consonanti, 4 vocali. Questa parola nascosta probabilmente la si trova soprattutto in cucina, perché il primo indizio è questo: puoi trovarlo soprattutto in cucina. In arrivo a SZA con BMF.

0: questa canzone di alcuni mesi fa intitolata semplicemente BMF, Bologna, Modena, Firenze. Sono le 16:10, vi abbiamo dato un indizio, abbiamo detto che puoi trovarlo soprattutto in cucina, quello che è praticamente dentro il sarcofago con la parola nascosta, che è composta da 9 lettere, 5 consonanti e 4 vocali. Non si sa per quale motivo la Sfinge abbia portato all'interno del sarcofago questa parola nascosta. Puoi trovarlo soprattutto in cucina, sentiamo.
1: Niente, sono entrato nel tunnel
0: del sarcofago,
1: della droga, logicamente.
0: In galleria.
1: Mentre davi l'indizio, quindi ho sentito solo cucina e sparo un frigorifero senza sapere né quante lettere, né vocali, né consonanti. Ciao a tutti, Federico.
0: 5 consonanti. 5 consonanti, Federico, 4 vocali, puoi trovarlo soprattutto in cucina.
2: Giuliana della provincia di Como. Ci provo. Mezzaluna.
0: Non è la mezzaluna. Intanto mi dicono dalla regia che qualcuno l'ha azzeccata con un indizio soltanto. Cioè, ragazzi, ma state diventando dei veri professionisti, dei top player.
3: È microonde. Leo e Simo Bergamo.
0: No, non è quella.
4: Ciao, potrebbe essere microonde?
0: No.
5: Ciao, la parola nascosta è il rubinetto?
0: No.
6: Ciao. La parola può essere tagliere?
0: No.
7: Rinaldo di Andy De Gaiano potrebbe essere microonde?
0: No.
8: Sarà mica il cavatappi?
0: No.
9: Ciao, ciao Stefano, la parola della Sfinge potrebbe essere cavatappi?
0: Non
9: ciao
0: è quello.
9: Ciao a tutti, Diego da Crema.
0: Ciao amico mio, ciao Diego. Il colapasta, Alex da Bergamo, no?
10: Ciao Tiziana da Usmate Velate, la risposta è cucchiaio.
0: Non è nemmeno il cucchiaio, non è nemmeno il cucchiaio. Abdul, arriva il secondo fax direttamente da Sharm El Sheikh. Il secondo indizio lo si usa per pranzi veloci. 393-444-0444, puoi trovarlo soprattutto in cucina, lo si usa per pranzi

0: Rolling Stones, appena sentiti qui su Radio Number One con In The Stars, 4:16, martedì pomeriggio che continua. Attenzione signore e signori, perché in parecchi l'hanno beccata. Abbiamo detto che è composta da 9 lettere, la parola nascosta nel sarcofago di oggi, 5 consonanti, 4 vocali. Puoi trovarlo soprattutto in cucina, il primo indizio. Il secondo era questo: lo si usa per pranzi veloci.
1: Microonde. Riccardo, no. Da Mantova, ciao a tutti.
0: Ciao Riccardo.
2: Ciao, Rietta da Brescia. È la grattugia?
0: No.
3: Ciao, sono Stefano. Secondo me è il frigorifero vuoto.
0: Quando... No.
4: Potrebbe essere il cucchiaio?
0: No, no, non è quello.
4: E mamma Robin dalla provincia di Cremona.
0: Salutiamo anche Giorgio che ci scrive il microonde.
5: Beh, beh, pipera.
0: Lui.
5: Questa, la so.
0: Ho paura.
5: Questa chi le... È il cavo Busson.
0: No, non è
5: ciao
0: quello.
5: Gigi.
0: Non è quello, Ghighi.
6: Oh, può essere il colapasta?
0: No, non è quello, non è quello. Il cucchiaio, ci scrive Matteo da Borno. No, non è nemmeno quello.
7: Ciao a tutti, Gioia da Sondrio. Secondo me la parola è disordine.
0: Disordine, no, non è quello.
8: Ciao, secondo me è il bicchiere. Anna da Bovisio.
0: Non è quello, Anna. Andiamo a Genova.
9: Ciao Radio Number One, secondo me la bottiglia oppure il cucchiaio. Arsi da Genova, ciao.
0: C'è il terzo indizio, ma diciamo che ho la qualina a bocca perché vorrei farvi sentire quelli che l'hanno beccato con il primo. Pensate che prima che io dicessi lo si usa per pranzi veloci, dicendo solo puoi trovarlo soprattutto in cucina, alcuni avevano dato la risposta corretta. Il terzo indizio è questo: con lui scaldi e abbrustolisci fette di pane e toast per pranzi veloci.
1: Toast a pane, Francesco da Ceriano.
0: Avete sentito? È il tostapane, è quello!
1: Tostapane, Francesco da Ceriano.
0: E lui alle 16:08 l'ha beccata. Guardate l'orologio, sono passati 10 minuti.
10: Buongiorno, sono Stefi di Villongo. Secondo me puoi trovarlo soprattutto in cucina, il tostapane.
0: E anche lei, la Stefi da Villongo, Bergamo, presente, seconda.
11: È il tostapane?
0: È il tostapane, la voce femminile, ma appartiene ad un signore di Napoli che di nome fa Antonio. Complimenti, bravo Antonio, terzo classificato. Antonio! Chad Evner, Fade Out.

0: la Sfinge. Alcuni sono persi la soluzione. E allora torniamo a quelli che hanno sbagliato.
1: Ciao Stefano. Per me è lo spremi agrumi, Lori Bardizza.
0: No, non era quello.
2: Buongiorno a tutti, Concetta da Maccagno. Potrebbe essere la schiscetta.
0: Non era la schiscetta, in tanti l'han detta.
3: Ciao Sergio da Darfo, secondo me è la schissetta.
0: No, no, ciao. No. Poi c'è lei, la signora che io vorrei un giorno conoscere.
4: Lavandino.
0: Il lavandino non era, poi.
4: Con la pasta.
0: Non era nemmeno quello, poi.
4: La pentola a pressione.
0: No, e poi quando ha sentito che la soluzione era quella legata al tostapane, si è arrabbiata e...
4: Stefano, guarda che io il tostapane ce l'ho nel ripostiglio di là, non ce l'ho qua in cucina. Hai capito? Allora non indovinavo più.
0: Quindi... Bisogna cambiare la posizione in cui si tiene il tostapane, signora. Però c'è una voce dolcissima, una meravigliosa bambina, sentite.
5: Ciao Radio Number One, per me è tostapane Nicole da Bergamo.
0: Brava piccola Nicole, un abbraccio a te e la family da tutti noi. Piccolo break, tra pochissimo torniamo nel PN1 con il traffico. Su Radio Number One
6: c'è il PN1. Giovedì 14 maggio a Radio Number One arriva Paola Iezzi.
7: Ricordi quell'estate, le bombe, i raggi laser, noi due partivamo da zero.
6: La voce che ha fatto ballare intere generazioni si racconterà in diretta giovedì 14 maggio dalle 12 in The Journalist.
8: Ciao, sono Paola Iezzi, vi aspetto su Radio Number One, non mancate.
9: Dove vai?
10: Tutta la musica che cerchi è

0: viabilità.
1: 4:27, uno sguardo al traffico. Partiamo dall'autostrada A21 Torino-Brescia perché si segnalano due incidenti, uno all'allacciamento con l'A26 in direzione Brescia e l'altro allo svincolo di Castelvetro, sempre verso Brescia. Ma il traffico è rallentato con code a tratti anche in direzione Torino tra Ponte Vico, Robecco e Cremona per lavori. Un altro incidente segnalato sulla 4 Torino-Milano all'altezza dello svincolo di Arluno in direzione Torino. Traffico intenso con code a tratti sulla 4 Torino-Milano anche tra il nodo di Pero e lo svincolo di Pero per lavori. Un altro incidente segnalato sulla 4 Torino-Milano all'altezza dello svincolo di Arluno in direzione Torino. Traffico intenso con code a tratti sulla 4 Torino-Milano anche tra il nodo di Pero e lo svincolo di Pero.

0: Robin Breaks Like a Heart su Radio Number One. Benvenuti, siete nel posto giusto. Questo è l'Happy Hour, vero signor Gabbro?
1: Siamo qui come ogni sera dalle 20 alle 22 con tutti voi.
0: Oh, poi c'è gente che si lamenta qui, gente che si lamenta.
2: Oh, buonasera signor Lucchino, ma ha notato che questo bar ormai è allo sbando.
0: Allo sbando.
2: Ognuno fa i fatti suoi.
0: Quello che vuole, sì, effettivamente.
2: La barista che non sa neanche lei quello che dice.
0: Ma quello
2: il Berti che
0: niente.
2: Si improvvisa la Teen Lover.
0: Chi?
2: Ne fa di cotte di crude.
0: Guarda, una per
2: il
0: tutti,
2: suo cuoco Gabbro che dovrebbe essere in cucina.
0: No, adesso è diventato metterla.
2: Ha messo lì uno che da quando è arrivato questo qua non si mangia più niente. Non so, o non che prima si mangiasse molto,
0: esatto.
2: Però almeno
0: diciamolo.
2: Un'infarinatura di cucina c'era.
0: È una base.
2: Non so, veda lei. E dica lei dove vuole andare a finire.
0: Vabbè, adesso vediamo, Max, ci organizziamo di conseguenza. Nel frattempo, è uscita una ricerca. Sai che ogni tanto fanno. Gli americani fanno quelle ricerche, quelle analisi di mercato, quelle scoperte dell'acqua calda, no?
1: Sì.
0: E praticamente da questa ultima ricerca che è stata fatta negli States qualche settimana fa, che hanno chiuso qualche settimana fa, risulta, guardi che è proprio il caso, il destino, che praticamente l'uomo rispetto alla donna ha meno necessità di avere dei figli. Cioè praticamente vive il rapporto con i figli in altro modo rispetto alle donne.
1: Adesso, la mamma è sempre la mamma.
0: La mamma è sempre la mamma, ma a prescindere, no, ma io adesso ogni tanto mi faccio delle domande. Ma secondo lei, li pagano questi che fanno le ricerche? No, perché poi devono
1: scoprire.
0: Credo
1: di sì, dai.
0: No, perché il problema è quello che poi devono scoprire l'acqua calda come al solito, no? Perché fondamentalmente, cioè, vogliamo dire, cioè quando mai gli ometti, come li chiamo io, hanno questo senso di materia. Siamo un po' Peter Pan tutti quanti, no? Fino
1: c'è
0: a una
1: certa
0: dire, età.
1: Signor Lucchino, che nessuno nasce imparato quanto lei.
0: No, ah, beh, guardi, lasciamo stare che è meglio. Però, a prescindere da questo, a prescindere da questo dettaglio, il fatto sta che non riesco a capire queste ricerche, queste analisi di mercato, che poi fondamentalmente dicono delle cose che sono, oserei dire, anche abbastanza banali, perché dicono che fondamentalmente lo sviluppo e la gestione del DNA dalla parte maschile e da quella femminile è completamente diversa o comunque in parte sotto determinati geni, e questo comporta il fatto di questo spostamento mentale in relazione al pensiero dei bimbi. Questo poi non è una cosa brutta, però
1: beh, saranno andati anche in profondità questi ricercatori, poi ci avranno dato anche altri dettagli, no, che vedremo.
0: Non vogliamo sapere la profondità e non ci interessa, posso dirlo? Però salutiamo gli americani che fanno sempre queste ricerche utilissime al mercato. Salutiamo invece anche Fabio che ci manda un messaggio, dice: siete fantastici, grazie, buona serata, grazie Gabbro, grazie Lucchino, grazie.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Ciao Fabio, il nostro autista,
0: che bello, lui guida sempre e lui è un guidante, come dico io. The Colors

0: ragazzo che incontra una ragazza e poi vabbè, The Colors in questo caso. Prima parlavamo di questa ricerca fatta in USA oltreoceano in relazione alla volontà di avere dei figli, e questo è uno spirito più femminile che non maschile, è cose che capitano.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.

0: buonasera, salutiamo tutti gli amici che stanno messaggiando al nostro numero 393-444-0444.
1: Però si poteva far meglio.
0: Vabbè, il numero di telefono, il numero di WhatsApp è quello, Berto, non è che possiamo far meglio il numero di telefono. Signor Gabro, dica qualcosa a Berti.
2: No, ma la lasci fare, ricordiamo il numero, ricordiamo gli spazi del dedicato e anche che Radio Number One è su tutti quanti i social, quindi se volete seguirci siamo lì con tutte le novità, le interviste, gli speaker.
0: Quelle robe lì, no?
3: Non lo voglio sapere.
0: Ma perché non avete... Stasera sono tutti impazziti.
2: Sarà che è il secondo giorno della settimana.
0: Sarà il secondo, è solo martedì, pensi? Che ci abbiamo ancora altri tre giorni, pensi un po' lei. Va bene, allora salutiamo tutti coloro che si stanno accaparrando gli spazi per il dedicato di questa serata. Salutiamo gli amici di Brescia, in questo caso.
2: Di Brescia?
0: Di Brescia. Non so se Brescia, non so, non conosco il dialetto, però va bene qua. E in caso salutiamo in particolar modo Mirko che voleva una canzone.

0: questa rivisitazione musicale di Daft Punk in versione musicale di One More Time e tra le altre cose queste nuove sonorità ritrovate dopo le prime produzioni che avevano fatto. Infatti questa era una delle prime produzioni del 2000, giusto? Dico bene?
1: Esattamente, una canzone rivoluzionaria. All'inizio i fan erano un po' sorpresi, così poi infatti, è diventato un classico assoluto.
0: Infatti cambiarono un po' il sound, cambiarono anche il modo di cantare e di interpretare la musica e sono quelli che ahimè hanno portato l'autotune all'interno del mondo della musica, quindi che adesso viene un po' abusato, però in quel caso c'era il cantante, tra l'altro noto cantante Rom Anthony, che faceva cose di altro tipo. Modificata la voce si ottenne questo risultato, ma furono tutti contenti. Però decisamente la cosa più emblematica fu poi il video musicale con le anime manga, beh, tanta roba.

0: The Mad con Combagan, in questo caso prima i Rolling Stone la nuova, e adesso ci fermiamo perché tra un attimo arriva un altro spazio del dedicato, no? E beh,
1: ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: La musica che cerchi è qui.

0: State ascoltando Radio Number One, un minuto dopo le 21.
1: Radio Number One presenta
2: Dedicato. Siamo Jesse in, non so, in tedesco sto giro, sto prima ha detto in francese,
0: ha visto.
2: Ha visto che stasera era lanciatissimo. Siamo un po'. Siamo un po' poliglotti.
0: Eh sì.
2: Siamo un po'. Sai quelle robe che si dicono che poi non le troviamo.
3: Lei è un cretino.
2: Non avevo dubbi. Buona serata, benvenuti, c'è il signor Gabro, poi ci sono io che sono Luchino. Luchino, quello con la capa, e questo è l'Epiavo, il vostro open bar preferito, quello che ogni sera prende forma per un paio d'ore dopo le donne volanti.
0: E la seconda ora inizia sempre con uno spazio del dedicato.
2: Assolutamente sì, perché non ci facciamo mancare niente noi, no? Decisamente, anche perché voi siete tantissimi. E tra le altre cose ci abbiamo ancora degli spazi in questa serata, quindi...
4: Non ci abbiamo più niente, spazi, no, eh?
2: Era uno scherzo, finita,
0: basta.
2: Non abbiamo più spazi neanche per questa sera, però domani ancora, perché attenzione, dal lunedì al venerdì c'è questo appuntamento all'interno dell'Happy Hour, dove potete chiamare, no, al nostro numero.
0: Sì, meglio WhatsApp, dai.
2: Sì, sì, chiamare, come sai, io, cioè, mandare un messaggio, ma spero se ci mandate un vocale ci piace la voce.
0: Anche, certo. Cioè,
2: se ci vocalizzate mandiamo il vocale, no? Anche una consonante. Vabbè, niente, dopo che stiamo a casa salutiamo Lella che voleva una canzone.

0: livello mondiale, uno dei gruppi che ha venduto più dischi nel pianeta e nell'universo.
1: 1976, compie 50 anni e ogni volta che parte sembra sabato sera.
0: Pensi un po' lei come siamo messi. E a proposito di come siamo messi, stasera
1: attenzione, sì, perché dalle 22 fino alle 23 con Lilli c'è il Number One Classics, un viaggio all'interno della musica anni 70, 80, 90.
0: Quella tanta musica, quella bella musica, la storia della musica su Radio Number One, tutta in vinile rispolverato dal signor Gabro, ma la presenta Lilli, ovviamente quella che è al volante anche la sera solitamente.
1: È lei, sì.
0: Arriva Robert Post.

0: che balla, signor Gabro, eh. Tony F. Gaia, stava ballando.
1: Sta arrivando l'estate, io mi agito, sì.
0: No, la vedo un po' agitata, non so per quale sia il motivo, però.
2: Non lo voglio sapere.
0: Neanche io, guardi. Ha qualche motivo particolare, signor Gabro?
1: No, a nessuno.
0: No, chiedo per una.
1: Sono allegro, siamo qui, ci divertiamo.
0: Meno male che lei è allegro, almeno lei. Olivia Dean.

0: stupida sfortuna, Fulminacci su Radio Number One, 21:20. Tra poco arriva un altro spazio del dedicato.
1: Che sfortuna adesso, ma che fortuna dopo che arriva un altro spazio del dedicato.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour. Giovedì 14 maggio a Radio Number One arriva Paola Iezzi.
3: Ricordi.
2: Che ha fatto ballare intere generazioni, si racconterà in diretta giovedì 14 maggio dalle 12 in The Journalist.
4: Ciao, sono Paola Iezzi, vi aspetto su Radio Number One, non mancate.
5: Dove vai?
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: più spazi.
1: Solo 5 di voi riescono ogni sera a portarsi a casa il nostro spazio.
0: Vero,
1: dedicato.
0: Signor Gabro, mannaggia.
2: Non ci abbiamo più spazi.
0: Berti, l'abbiamo appena detto. Adesso non è che dobbiamo continuare a dire sempre le stesse cose tutte le sere. Vuoi dire qualcosa di diverso? No, perché è giusto per sapere, ma è giusto per...
3: Ho pagato tutto quello che ho bevuto?
1: Solita domanda, non cambia neanche la risposta.
0: Secondo me non saprei, guardi, non me ne faccio questione.
1: Glielo dico io, c'ho un buco di milioni qua.
0: Come gli ascoltatori che uguale, la stessa cosa. Va bene, vuoi dirci qualcos'altro, Berti?
3: Ciao ragazzi, sì. Beviamo domani.
0: Vabbè, non avevo dubbi neanche di questa sua uscita. Va bene, allora ricordiamo il 393-444-0444, utilissimo anche con tutti i nostri colleghi nell'arco della giornata per interagire con loro, perché giusto così non ci sta anche questa cosa.
2: Bevete di meno, ragazzi. No, bevete di meno.
0: E direi che tutto sotto controllo anche stasera. Salutiamo invece anche Alessia, che voleva una canzone.

0: la voce quella di Sting al 1987. Vuole aggiungere
1: una delle canzoni più eleganti, più riconoscibili di Sting,
0: decisamente una di quelle canzoni che poi parlava di un di una realtà sociale dove al tempo, in quegli anni, ancora era nascosta la situazione del mondo LGBT, quel mondo. Infatti questa canzone nacque da una passeggiata per le strade di New York, quando Sting si chiedeva chi fosse quella persona che passeggiava in mezzo alla strada, poi si informò e scoprì che appunto era un personaggio che faceva parte del folklore di quel periodo, però nascosto agli occhi della gente, giusto per così glissare. Taylor Swift adesso, Opalite.

0: And let me out.
1: Cristina Aguilera con Jeannie in a Bottle. Cristina si sta concentrando su nuovi progetti musicali dopo aver lasciato nel 2024 la RCA per firmare per un'etichetta latina della Sony. Ha anche celebrato il 25esimo anniversario del suo debutto con un EP live su Spotify. E brava Cristina! Noi ascoltiamo anche Patti LaBelle con Michael McDonald che ci regalano questa On My Own. Era il 1986.

0: Due voci bellissime, Patti LaBelle, Michael McDonald con On My Own. In realtà questo pezzo era stato registrato da Dionne Warwick per un suo album, ma poi non fu mai incluso nel disco. State ascoltando Number One Classics. Io sono Lilly e il nostro viaggio continua tra poco.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

Abbiamo ancora un po' di tempo a disposizione per Number One Classics. Ogni sera, dalle 22, la più bella musica degli anni 70, 80, 90. Io sono Lilly, una donna al volante, alla guida di questa macchina del tempo. Nel 1977, Bob Marley and the Wailers pubblicarono Waiting in Vain. Credo che ognuno di noi abbia delle canzoni nel proprio cuore. Io tra le mie preferite ho la cover di questo pezzo di Bob Marley, interpretato però da Annie Lennox, ed era incluso nel film Serendipity, in una delle scene più belle del film. Quante emozioni questa sera, anche con la voce di Randy Crawford. You Minded Somebody, un classico, era il 1981.

La musica che ha fatto la storia, quel pezzetto di mondo musicale legato agli anni 70, 80, 90 che ci ritagliamo ogni sera nel Number One Classics, con la musica che ha segnato un'epoca. 1, 2, 3.

0: Noi ci dobbiamo salutare, parcheggiamo e torniamo domani con altre grandi canzoni dalle 22. Io sono Lily, una donna al volante, e vi aspetto. Buona serata. Number One Classics.
1: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Radio Number One, le 23 e un minuto.
1: Lasciate il mondo dietro di voi
0: e fatevi trasportare dalla musica.
1: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
0: Questo è Number One Nights, il suono della notte.
1: Su Radio Number One.

0: Number One Nights,
1: il suono della notte
0: su Radio Number One.
2: Iscriviti al canale WhatsApp di Radio Number One.
0: Resta sempre aggiornato in tempo reale su tutte le iniziative, i giochi e gli ospiti.
2: Un filo diretto con la tua radio preferita. Scopri come iscriverti al nostro canale WhatsApp su radionumberone.it.
0: WhatsApp. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Buonasera Luchino.
2: Buonasera, sono capace di dirmi buonasera ma dedicarmi una canzone ogni tanto. Cabro!
3: Buonasera Luchino.
2: E lei una dedica?
3: Ah, perché no, ma ora?
2: No, ma che ora? Nell'Happy Hour ogni sera abbiamo tanti spazi per il dedicato. Piuttosto, Berti, come siamo messi con il dedicato?
4: Non ci abbiamo più spazi, eh?
0: Happy Hour dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 22 solo su Radio Number One.
5: La musica che cerchi.